Ha dato da pensare il gatto. Te chi c'ho grande, ha dato da pensare il gatto. Ma la scavista da pensare. Come on, Dina.